biara wabɛka me so akyɛ ɛwɔ yesu dimu o mehu biam mehu biam fɛneɛ ne bɔ